Evolution Dance, l'evoluzione della musica. In console, Vincenzo Bonura. In console, Bonura. In console, Bonura. In console, Bonura. In console.

0: Ancora un'altra cosa. No, me le devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire lega. Un attimo. Legalizzala!
1: Dinastia.